si sentiano per di sotto le campane ad indonar. Tin ton, tin ton, tin ton, tin ton. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar. Col cicicciucciu di botto mi veniste a risvegliar.

ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma ad un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, le carrezze in casa è questa.

Benissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di loro una dozzina ti ne poca placerà. Pure piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, pure bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Benissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e di loro una dozzina ti ne poca placerà. Pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo, pambolo